0: la nuova. È nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo è guerra.
0: Come è nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo è guerra.
0: Come è nato? È nato burrone, burrone, burrone, come è nato? È nato burrone, burrone, burrone, sotto c'è il mondo, sotto c'è il mondo.